0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: sospetti ce l'are mi fanno.
1: Ti scoppano i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: E tu?

0: parla.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte. È già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Chiediti, ordiene il meglio, Don Basilio mio.

0: per da me certe mezz'ore che il diritto feudale
1: come le feudi suoi non l'ha il conte abolito
0: e mai non è pentito par che tenti riscattarlo da me
1: bravo mi piace che caro signor conte ci voglia ammirare trovato avete chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi corrompetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

io incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpreso, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh.

0: quel dritto t'oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: tempo già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Uste!
0: Esci e alcun non esci.
3: Sì, mi lasci qui solo.
2: Che brava dama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vi ce l'ha.
0: Vati e cercate barba.
3: Ohimè, che fate?

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: Cherubino!
0: Ah, cherubino! Ah, cherubin d'amore! Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella... Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi... per madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vengo a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo.
2: Che dicono tutti?
0: Oh, bella!
1: Uccelli!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttore.

0: camerino. Ove va? Alle camerino. Poverino, poverino, poverino. Adale sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal muro.

0: Pancho. Cosa vencio?
1: Crude stelle!
0: Meglio ancora! Onestissima signora!
1: Accade! Odir peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Così tanto c'è! Non c'è alcuna!

0: 어디서?
1: Basilio, il braccio al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
2: E Dio, che senta, andate.
1: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa è evidente?
2: Non ha dopo di scusa un innocente.
1: Ma costui quando venne?
2: Egli era meco quando voi qui giungeste. E mi chiede ad impegnar la padrona a intercederle grazia.
1: No.
2: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose. E da allora in quel luogo si nascose.
1: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai.
2: E da allora lì dietro io

0: cielo. Dunque ha sentito quello che io ti dicea.
1: Feci per non sentir quanto poteva.
0: Ah!

0: fare questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta, diabolica astuzia, ma fingere convien. Son

indugio. Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: E fermo ancora, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani su. Parta tosto. Oh.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non cadrai al pallone amoroso, notte, giorno, di

marci seguo ad un giro d'amore. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini,

Quelle belle, urtando il riposo, Narcisetta, Doncino, d'amor. Raccaria di tuo farmaco, quando stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, si avrà il fianco, collo dritto, muso franco, un gran asco.

per montagne, per valloni. Con le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella chioma, non capirai quel cappello.

darci secco ad un gino d'amor. Belle belle, curvando il riposo, darci secco ad un gino d'amor. Per ubi

0: Andiamo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina.

0: Ammazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
1: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
0: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sentata. Questa è l'unica storia.

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Vito il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: città gente.
1: Nebbi orror da basilio.
0: Alla fretta, obliato è nul sigillo.
1: Il sigillo di che?
0: Della potente.
1: Aspetto,
0: che premura. Ecco la coppia.
1: Spicciati.

0: or quelle mani che oltre il gomito le alzo, onde più agiatamente il lupito gli si adatti. Ecco, più indietro. Così. Che nastro è quello?
1: E quel che so in volumi.

La pelle io mi graffiai e la piaga col nastro io mi fasciai. Mostrate, non è male, cospetto al braccio più candido del mio. Qualche ragazza che segui a far la pazza, vai nel mio gabinetto e prendi un poco di inglese, taffetto anche sullo scrigno.

0: davanti alla mia porta.
1: Ed è chiusa.
0: Il mio sposo. Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello! E poi lo stati! Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Son sola! Anzi, son sola!
1: E a chi parlate?
0: A voi!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: Non aprite!
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate! L'aprire senza chiavi! E gente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Conteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di vecchiuto vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece un oggetto!

0: Dite, l'uccidero!
1: Sentitelo!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo? Come? Non è partito?
1: No.
0: Che

ai suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carte un'arte dei carte un'arte dei carte un'arte dei carte un'arte dei carte

0: questo foglio chi verrà?
1: Non conosco.
2: No,
1: non conosco.
2: Non conosci?

0: Che solenze, che belgi, che fu. Ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Il buon signor Dio ci dar giù
1: al balcone,
0: vedete i canofani
1: in giardino.
0: Sì,
2: cosa
1: sei?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che pazzo!
3: Su tutto lo vidia!
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorge del dì. Tu sei cotto dal sorge del dì. Ripetimi. Un uom dal balcone.
0: Al balcone.
1: In giardino.
0: In giardino.
1: La signora.
4: Mi piangione, sta zitto una volta. Per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto. Sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo stupor.
4: A credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Il salto la vostra casina.
3: Ah, chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Che esiste quel pozzo?
0: Che dice? A me parli il ragazzo.
1: Che rubino.
4: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vieni saltare di là.
4: Che pazienza.
2: Oh,
4: finiamo questo bacio.
2: Cosa succede, Federo?
4: Dunque tu.
1: E salta in giù.
4: Ma perché?
1: Che timor.
4: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti becappe un sussurro forduso.
1: Oh, il grido,
4: l'ho scritto.

0: dove saran queste carte che per veste
1: porgile a me
0: sono in trappola sono in trappola
1: Questo foglio cos'è?
0: Tosto, tosto.
1: Io tanti aspettavo.

0: sangue. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Suggello, suggello.
0: Rispondi. Sì.

per testi in mondo che promesso una trombonia con le spezie di Dana sopra l'oste, sotto la prima silenzio lo vedremo il contratto leggeremo.

Un uom che salta dal balcone in giardino, un'altra presso che dice esser quel d'esso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo.

0: O se ha parlato di fosposar la bestia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?

0: Prendete!
1: Orwell, riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chio vi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: Mi fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, o signor scolpro.
0: Anna, ove vai?
1: Croce, senza avvocato, ha già vinto la causa.
0: Cosa è nato?

Ah, che lasciarti in pace non può questo contento. Tu non nascesti a parte per varia me tormento e forse ancora.

0: O pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io mi spero.
2: Ti amaro.
1: Se sposa io sarò d'un'anchiarò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar o sposar. Bravo, don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: In che superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Lei ti ha prestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: E dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambin trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
0: questo!
2: Al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, braccio destro.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è disso.
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
2: Rapir presso un castello. Ecco tua madre. Valia, no, tua madre.
0: Sua madre.
2: Cosa sta?

che a te lo dirás, mio padre, che a te lo dirà, mia madre, che a te, signor.

0: or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
1: Oggi e dopo saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e di tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo ad informare.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Si leggeva in frase. Il dispetto e la rabbia. Che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissi anni un luogo. Scrivi, ch'io scriva, ma signore.

0: essere ufficiale.
1: Ebbene, madama.
2: Io sono un signor mio. Irritate, sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dirlo stesso, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signor!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: Eccellenza!

0: te, Barbarina, se mani ti darò quel che brani.
1: Io dissi questo.
0: Voi ordatemi padrone.

0: è che vorresti ballare col finestra. Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Povera l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo andiamo tutti.

0: parte la sua patente era in tasca rimasta.
1: E certamente che razza di domande.
0: Via non li fa Dio Lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia Volgiano il mio signor nipote.
1: Cherubino?
2: Pur ci sei.
1: Che diamine canta?
0: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
1: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
0: Anch'esso?
1: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

amoroso che gli tiene il passar qualche galante. E era stillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: E così tenerella il mestiero già sai di far tutto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai mi qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir.

0: Flimmer. Flimmer. E poi...
1: Flimmer.
0: Il fatto è sì, lo pensare ci conviene. Ma pensa un poco, chi importa, sai di chi si prende a gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero. Questo più tipo giunto ritto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto...
1: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.

0: respiro, costommi un bacio, e cosa importa, forse qualcun mi renderà. Son morta!
1: Barbarina! Oh, chi va là?
2: Son! Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco! In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor!
2: Oh, buona buona, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
3: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio correte tutti quanti!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

0: Dio incominciò mai a fare scimunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva
1: di me.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, creduto

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono tutto.

0: Quindi, anziano, abbassa un po' la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Darmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Resta

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciopaggio!
2: Lo sento già!

0: Questi fiaccoli un peggio il pane buono.
1: Entriamo a bella venere, andiamoci a cenare.
0: Per leggere io.

questa è la contessa, a te giungete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò.

0: mi signor!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo! Se mi ancora questo!
1: Au! Au! Non battere così presto! Au!